Where mo memo sa Senegal, Sifrita, Iriri Kunsa, Binzwen Mila, La Comera.